0: Mila, sono al lavoro, sono sul camion, se per favore potete mettere la canzone dei The Colors, Italo Disco. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao!
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao a tutti i malinosi, sono Albi da Torino. Vorrei ascoltare una bella canzone di Bad Bunny e dedicarla a due miei colleghi: Rastio, che è semplicemente stupenda e inarrivabile, e Balbu, che è tutto tranne che simpatico, ma purtroppo esiste, quindi facciamocene ragione. È una risata. Ciao a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Ciao Manilosi, sono Michele da Sangano. Voglio dedicare a Rebecca The Way You Make Me Feel di Michael Jackson. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera signorina 9001. Siamo Antonio e Rossella e vorremmo ascoltare Maledetto Me, l'ultima canzone di Fulminacci.

0: Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare gli Alphaville con Big in Japan.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina 9001, siamo Mara Naomi e Simona da Rivoli. Volevamo richiedere Adrenalina di Jennifer Lopez e Ricky Martin e dedicarla a tutte le nostre colleghe e a tutti i manilosi.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È l'una.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina Manila, sono Lorenzo. Puoi mettere Animali notturni di Malik Ayan? La dedico alla mia Cecilia che è qui a fare danni con me.
2: Ciao, sono Malik Ayan e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Io, se non si può ascoltare la dedica di prima, volevo ascoltare un brano di Lionel Richard, On Nylon, e dedicarlo a tutti i miei colleghi che fanno il turno con me questa notte e che non ascolta Radio Manila. È un game over.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: Ciao Manilosi, sono Federica, mi potete mettere al mio paese, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, Gianni da Settimo, vorrei ascoltare il brano di Marcella Bella dopo la tempesta, la dedico alla linea Audi, Vittorio Emi Teresa.
1: Ciao, sono Marcella Bella, se non ascolti Radio Manila, sei game over!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Federico e tra un po' mi avvierò verso casa. Vorrei richiedervi una canzone per farmi poi compagnia tra poco quando sarò in macchina, e vorrei richiedervi On a Mission di Gabriella Cilmi. Grazie.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Vladimir, sono i testimoni di Jonathan. Sì, ieri prove spettacolari, ci prepariamo per Torino, per conquistare Torino. E piacerebbe una bella canzone degli CDC a tutto volume, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Questo è rock.

Ciao Manila, siamo Irene, Marco, Thomas e Yannick. Ci mettete per favore Gon Gon Gon di David Guetta, Teddy Swims e Tones and I. Grazie mille.

0: Manila 2001,
1: sempre con te.
2: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: A domani, la telesuona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Fabio, vorrei ascoltare Vai di Alfa, grazie o. Ciao, sono Gabri, vorrei ascoltare La mia storia tra le dita di Grignani, grazie mille.
1: Mi chiamo Alfa e ricordo bene dove facevo freestyle 3 anni fa alla stazione. Adesso che radio passano la mia canzone, se non ascolti Manila, per me sei game over. Bella raga.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:01.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.